0: 中央啊，把西北局这副担子交给你，我知道你担子重，压力大，慢慢来嘛，不会好起来的。
1: 主席和组织上信任我，我就更要认真努力地把这份工作做好，不辜负他们对我的期望。好在呢，搭档都是西北的老同志，我倒不怕困难。就是以前呢，做的都是地方工作，考虑的呢，也都是比较局部。现在让我全面主持西北局工作，我担心做不好，做不到位。
0: 不是你经常说的吗？要快乐工作，快乐生活。
1: 对，快乐工作，快乐生活。就是以后啊，恐怕还是聚少离多，要让你受委屈了。
0: 委屈什么呀？不委屈。我能每次收到你给我写的信，我就已经很高兴了。
1: 好，那我以后啊，有时间我就给你写。咱俩这小家庭也都全在这两地树立了，
0: 我很知足。多浪漫啊。
1: 来来来，趁热再喝一口。哎呀，趁热再喝一口。
2: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！